nyo adoba cincin jo erloji. Nyo suruh ganti baju di Yuli, nyo ganti baju di Dapa. Lake Sarawak Mahabali, rake baju kameja lui malako dasi di dado. Baitu badan dirinyo bakile cincin di jari, membayang loji di tangan, lake bakaus basipatu tas kaluanyo dan